0: Finisce qua il mio DJ Time in the Mix. Ci sentiamo domani alla stessa ora con Fargetta. Vi lascio con Molella.
1: M2O DJ Time.

0: questo disco ci salutiamo. DJ Time in the Mix torna però domani, sempre su M2O, da mezzanotte. Ciao da Joe Arsa.
1: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
2: Allora fammi controllare, è martedì mattina e sono le 6 e 3 minuti. Coraggiosi buongiorno, quanti già con noi a quest'ora? Ciao, sono Giorgio Dazzi, M2O più musica, pronti a ripartire.
3: M2O. Enjoy your summer. M2O. Okay, bingo.

0: potrebbe chiedere giustamente: ma cosa vuol dire libera interpretazione? Mimmi. Quanto è mimmi? Occhi e croce, così a un primo sguardo mi sembra abbastanza mimmi. Che era il titolo della canzone che ha chiuso uno stop delle 6 della mattina del martedì 18 di agosto, le 6:10. Buongiorno, buona estate, buon agosto, buone vacanze, buon lavoro, buon tutto quello che volete. Meno male che c'era gente che diceva che a quest'ora non ci sarebbe stato nessuno.
1: Buongiorno Giorgio, buongiorno famiglia, buon martedì da Carletto. Varese c'è
0: e questo mi riempie il cuore d'orgoglio, quindi buongiorno a tutti. È il momento di ascoltare una canzone nuova.
2: M2 Hot.

0: Ciao
1: ciao,
0: Belgio qua, anzi Italo belga. Vabbè
1: precisiamo.
0: Buona giornata a tutti.
1: Ciao Silvia, buongiorno. Capito? C'è anche il Belgio. Le 6:15 del martedì mattina. I'll be one, I need a sign, show me love, il titolo di questa canzone che ne riprende un'altra degli anni 90 di Robin S, show me love appunto, riportata al mondo da questo DJ francese che abbiamo appena ascoltato come novità delle 6 della mattina, che da queste parti chiamiamo M2 Hot.

0: migliori novità di quest'estate c'è anche questa della Swedish House Mafia, Happiness is so sad, titolo del brano, in onda su M2O alle 6:21 del martedì mattina. Oh, dicono da anni che il martedì sia la peggior giornata di tutta la settimana perché è la più lontana dal weekend, eppure secondo me ci sarà qualcosa da salvare in questo 18 d'agosto, no? Sui social si parla moltissimo in questi anni di micro momenti di gioia quotidiana, le piccole cose della vita, quindi farei una roba. 342-654-3210, vorrei sapere il vostro momento preferito per quanto riguarda quelli piccoli, le cose che preferite di questa giornata. Nel podio c'è bere un caffè, ma secondo me si può fare molto di meglio.
1: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso 0, TAN e TAE 0, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni!
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
3: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati. Stefano Benni, visionario, fantasioso, inimitabile. La quinta uscita con i racconti da L'ultima lacrima e in edicola in regalo con Repubblica.
4: We are M2.

Sky. Swerve con Wiz Khalifa e Ty Dolla Sign. Location è il titolo del brano. Martedì mattina, buongiorno ancora a tutti coraggiosi delle 6:26 del 18 di agosto. Ciao, sono Giorgio Dazzi, se mi cercate sono qua fino alle 9 su M2O.

veramente, perché sono le 6:30, non c'è motivo di arricchirla troppo. Free Your Mind, M2O, ancora buongiorno. A proposito di micro momenti di gioia quotidiani della vita, c'è Martina che dice: il mio momento preferito della giornata è quell'istante in cui torno a casa da lavoro e mi tolgo le scarpe, virgola, che nel mio ufficio sono inspiegabilmente obbligatorie. In effetti è abbastanza inspiegabile, cioè nel mondo adesso la ciabatta regna sovrana, l'ufficio che ti vuole chiudere il piede a chiave tipo maschera di ferro, non lo capisco. Comunque, 342-654-3210 per i vostri momenti di gioia quotidiana preferiti. Nel frattempo torniamo indietro, ho scelto un anno, è il 1996.

Per la precisione siamo tornati nel mese di giugno dell'anno 1996 con questa allora 19enne Lauryn Hill insieme a Nas. If I Rule the World, titolo dell'M2 Old delle 6:30.

0: su M2O martedì mattina.
1: Buongiorno da Antonio da Bologna. Un saluto a tutti e soprattutto a chi lavora.
0: Soprattutto a chi lavora, hai fatto bene a precisare, un po' perché abbiamo già salutato quelli in vacanza e poi è troppo facile dire buongiorno a quelli in Sardegna, quelli sulle isole, capito?

0: più musica.
1: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: We are M2. Every day.
5: L'estate su M2O suona così.
4: M2O.

0: Hippy Yayo è il titolo della sua canzone nuova. Alle 6.49, manca poco alle 7 della mattina. Buongiorno, buon martedì. Ancora ciao a tutti, sono Giorgio Dazzi. Abbiamo accarezzato un po' di temi, per esempio prima accennando al discorso che il martedì è la peggior giornata della settimana. Sentiamo.
1: Buongiorno, niente, io direi che invece martedì è positivo perché è già passato un giorno lavorativo, quindi manca sempre meno
0: al weekend.
1: Buongiorno a tutti.
0: No, questa è un'ottima filosofia, è un ottimo primo passo verso la settimana. Poi invece, per quanto riguarda il discorso dei micro momenti di gioia quotidiani, è arrivato un bel messaggio al 342 654 3210.
2: Ciao Giorgio.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno e buona giornata. Io sono Ilenia

0: da Treviglio, provincia di Bergamo, destinazione lavoro, ma per me il momento più bello della giornata è la cena, quando mi ritrovo con il mio ragazzo e parliamo della giornata, di quello che ci è successo.
1: Non è male.
0: Un piccolo momento che mi piace proprio condividere.
1: No, ma questo è bello, guarda.
0: Ciao a tutti, un bacio.
1: Ciao, ciao, grazie mille. Questa è una cosa molto bella, perché vi sarete accorti anche voi che ormai le conversazioni a cena sono sempre meno, i momenti di confronto sono sempre meno, perché quando arriva la cena, che non ti sei visto tutto il giorno, il primo pensiero non è come è andata la tua giornata, ma cosa ci guardiamo mentre mangiamo?

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Eccolo qua, il Play with us, il gioco di M2O. Un gioco arrivato un po' a sorpresa, devo dire la verità, però l'importante è che sia arrivato pieno di regali come sempre. Oggi vi regalo il parasole di M2O per rinfrescare le macchine in quest'estate la più calda di sempre. Poi c'è lo zainetto di M2O, il portachiavi, il frisbee e gli stickers, ovvero gli adesivi di M2O. 342-654-3210. Più fortunato chi sei?
3: Play with us. Buongiorno, Thomas da Sassuolo.
2: Thomas, complimenti e doppio bacio allora a tutta Sassuolo.

0: Jazz Glyn su M2O.
1: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: La canzone era Thursday con questo TH impronunciabile. Pochi secondi alle 7, buongiorno, buon martedì, ciao, sono Giorgio Dazzi e a quest'ora ho una voglia incredibile di cantare una canzone in italiano, non so voi.
2: M2O. Enjoy your summer.
3: M2O. M2O. M2O.

Sunflower, l'ultima canzone dei Non Stop delle 7, ma è giusto, diciamocelo anche da soli a quest'ora, alle 7 e 8 minuti del martedì mattina, senza che arrivi per forza qualcuno, senza dover per forza aspettare qualcuno che ci bussi alla porta e che ce lo dica: oh, ma lo sai che sei proprio carino stamattina? Già, lo so già da me, un po' perché magari sono andato in ferie, un po' perché magari mi sono abbronzato, insomma, i motivi sono mille per guardarsi nello specchio oggi e dire sì, sono proprio un bel ragazzo, una bella ragazza. Quindi buongiorno a tutti belli all'ascolto di M2O, io sono Giorgio Dazzi, qua fino alle 9, anche con musica nuova.

si chiamava Fade of Ophelia, la canzone su M2O a cantare Taylor Swift, per cui il mondo si è fermato nelle ultime ore perché si è tagliata i capelli. Da lunghi a un po' più corti, e quindi adesso tutti i giornali non parlano d'altro. M2O più musica, anche Camilla Cabello con Ed Sheeran.

0: 2, oh. 1212 con Matt. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
1: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali, sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

every day. L'estate su M2O suona così.

0: gli atleti, c'è qualcuno?
1: Buongiorno. Questa giornata?
0: Sì.
1: Corsetta sul lungomare. Ciao a tutti, Valerio da Barletta.
0: Ciao Valerio e doppio bacio a tutta Barletta allora.

0: quest'ora della mattina su M2O con Just The Way You Are, questa canzone dei Milky di qualche tempo fa riportata nel presente. Tra poco un M2O Old dal 2001, prima la redazione con tutte le ultime news. M2O
1: DJ Station. Buongiorno dalla redazione. È stata una notte di fuoco incrociato tra Ucraina e Russia. Più di 600 droni hanno volato verso la regione di Mosca, colpendo diversi edifici e ferendo una decina di persone. In risposta, le forze russe hanno bombardato la regione di Kharkiv, dove si contano almeno 5 feriti. In Medio Oriente è scaduto ieri il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fatto sapere che non sta lavorando a una proroga. Gli iraniani vogliono un accordo, ma non è quello che io ritengo necessario, a spiegare il capo della Casa Bianca. Senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà alcuna ricostruzione di Gaza, e questa è la condizione posta dal premier israeliano Netanyahu durante l'incontro avvenuto ieri con l'inviato americano Kushner. Per lo sport parliamo di calcio. Si sono conclusi ieri sera i 32esimi di finale di Coppa Italia con le ultime 4 partite. Il Pisa ha superato l'Empoli ai calci di rigore, il Sassuolo ha sconfitto 3-0 il Cesena, la Cremonese ha vinto 2-0 contro la Sampdoria e il Palermo è eliminato il Lecce, imponendosi sempre per 2-0. Adesso arriva il meteo.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: In mattinata sole protagonista con instabilità al sud, nel pomeriggio tempo stabile e sereno al nord e buona parte del centro, temporali verso sud, in particolare sui rilievi tra Campania e Calabria e in Sicilia. Caldo sopportabile con temperature più vicine alle medie del periodo. Le notizie di ilmeteo.it tornano più tardi.

Grazie di ogni ora, torniamo indietro nel tempo. E questa volta indietro nel tempo vuol dire essere tornati indietro di 25 anni al 2001 con questo grande successo di Molella, Love Lasts Forever, titolo dell'M2 Old delle 7.30.

0: ADM2O, tutti i giorni, dalle 9 alle 11 di sera.
1: Hot Summer.
2: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

mi. Pensa a me, solo a me. Fade con Sfera e basta. Pienso in me è il titolo della canzone su M2O, poco prima delle 8 della mattina, martedì mattina. Ancora buongiorno. Ciao a tutti, sono Giorgio Razzi. Non so se l'avete letta, ma qualche giorno fa è uscita una storia che risale al mese di aprile. A Bologna, praticamente, due donne qualche tempo fa si sono imbattute, camminavano per strada e si sono imbattute in un mobile abbandonato. Sai, di quelli che trovi sui marciapiedi, perché probabilmente stanno aspettando la mattina successiva per essere ritirati da chi glielo vede? Vabbè, comunque, evidentemente era un bel mobile. Si sono avvicinate, l'hanno voluto aprire, delle vere ficcanaso,

troppo correttamente, lo hanno detto a qualcuno, insomma sono andati alle autorità, sono andati allo sportello oggetti smarriti del comune per restituire tutta questa somma, no? Poi dopo diverso tempo, perché non si riusciva a trovare il... non il colpevole, perché non c'è un reato sotto, non si riusciva a trovare il proprietario, che in maniera molto smemorata e ingiustificabile comunque aveva tirato via questo mobile con 86.000 euro. Comunque ritrovate il proprietario, si sono divisi sti soldi e alla fine tutto è finito per il meglio. Però la domanda secca che volevo farvi è: se voi doveste trovare ora non 86.000 euro in un mobile per strada, perché qui siamo all'interno di un film fantasy di Spielberg, però se trovate dei soldi per terra, che fate? Cioè il primo approccio qual è? Restituirli o metterli in tasca? Lo chiedo perché stavo leggendo un sondaggio, i risultati anzi di un sondaggio americano

questa la discriminante fondamentale. Se nessuno la vede, voi che fate? Lo dite o non lo dite? La maggioranza degli intervistati ha detto no, io li terrei in tasca. Posso dire giustamente?

0: martedì mattina, ma quindi se trovate dei soldi per terra lo dite e li restituite?
1: Ma va là, io me li metto in tasca. Okay. E finisce lì, neanche in banca li porto.
0: Nemmeno.
1: Sono contanti. Me li metto sotto il materasso. Andrea da Rimini.
0: Andrea, io apprezzo. Ciao, apprezzo la sincerità, ma non dirla a voce alta, non sono cose da dire queste.

Ci piace molto questa canzone di Jonas Blue con Salif Keita, Majan, un grande successo di quest'estate in diretta su M2O. Ha ragione anche l'ascoltatore che si chiama Roberto al 342-654-3210. A proposito del cosa fareste se voi doveste trovare dei soldi per terra, lui dice sì, ma prima li devo trovare. È una cosa che tendenzialmente succede agli altri: o compro un metal detector

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo

0: Carrero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Cathedral City è il cheddar preferito dagli inglesi. Il suo gusto è irresistibile, è autentico, il suo colore pure perché non contiene coloranti. Ecco perché è bianco. Mai visto un cheddar così?
2: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
3: Ricapitolando, martedì mattina sono le 8 e un minuto. Buongiorno. Come andiamo? Tutto bene? Ciao, sono Giorgio Dazzi, qua fino alle 9 di questa mattina. Adesso ripartiamo su M2O con tre brani non stop.
4: M2O. Enjoy your summer.

0: Xavier Desroznais. Con queste pronunce un po' impronosticabili. I Justice con Dance è dal 2007, questa canzone che riprende anche un bel po' di Jackson 5 e si sente così anche a un primo ascolto. L'ultima dello stop delle 8 del mattino, martedì mattina abbiamo già scoperto tante cose dalle 6 adesso. Per esempio abbiamo scoperto che il martedì non è il peggior giorno della settimana, nonostante molti lo vogliano dipingere in questo modo. Abbiamo scoperto che gli amici, gli ascoltatori di M2O sono onesti e che se dovessero trovare dei soldi probabilmente li andrebbero a restituire. Quante cose scopriremo da qua alle 9? Chi lo sa? Ripartiamo con una canzone nuova.
1: M2 Hot. Le hit di domani.
2: The

diretta su M2O, una Katy Perry che negli ultimi anni ne sta combinando sia di cotte sia di crude. Prima si lascia dal signor Orlando Bloom e si fidanza con l'ex primo ministro canadese, poi la montano su uno shuttle e vola nello spazio, si fa per dire, e poi qualche giorno fa in Costa Smeralda ha cantato anche con Matteo Renzi, cosa che comunque non la metterei tra le ultime posizioni di questa personalissima classifica

0: cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati. Stefano Benni, visionario, fantasioso, inimitabile. La quinta uscita con i racconti da L'ultima lacrima e In edicola in regalo con Repubblica.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Milano in diretta su M2O, martedì mattina 18 di agosto, sono le 8:25 e dovete scusare ma la maleducazione, non vi ho ancora ricordato, ricordato il nostro numero di telefono che è il 342-654-3210, fondamentale anche per giocare al Play With Us tutto il giorno qua con noi. Keep it moving, keep it sharp. Hands up when the kick goes low. Hold that look and let it show.

0: so che potrebbe sembrare la colonna sonora di un film thriller, di un noir, sai, un po' la Eyes Wide Shut con Tom Cruise, e invece è la nuova canzone cantata da Ava Max e suonata da Alan Walker. Fate è il titolo del brano, M2O, le 8:30. Alan Walker è nato, stavo guardando, nel 1997, per esempio lo stesso anno in cui usciva, nasceva, non so, il Wi-Fi, cioè è nato nel 1997, oppure usciva al cinema Harry Potter, il primo, Titanic, Men in Black, quello con Will Smith, Tommy Lee Jones, vabbè, insomma, il primo, ci siamo capiti, usciva, stavo leggendo, GTA 1, ma nascevano anche Max Verstappen, Sydney Sweeney, Kylie Jenner e tra le altre mille cose usciva anche questa canzone che noi ascoltiamo come M2 Old.
1: Check this out.

In origine questa canzone era uscita nel 1983, Run DMC. Poi nel 1997 è arrivato il DJ americano Jason Nevins che l'ha ripresa ed ha pubblicato questa versione. It's Like That, titolo dell'M2 Old delle 8:30.

classico, ormai già un classic. Nel senso che usciva nel maggio del 2016 questa canzone, Rihanna con Drake, che è un grande amante dell'Italia, lo ha dimostrato anche sul palco quando è venuto a Milano a cantare, ha pianto, ha detto mia mamma lo voleva, io lo volevo e finalmente sono arrivato in Italy, welcome to M2O, 20 minuti prima delle 9 del mattino. Incredibilmente questa è la nuova canzone di Madonna. Again.

0: M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ricotta da 300 grammi a 1,45 euro e grissini all'olio d'oliva da 200 grammi a 1,09 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Loie e David Puentes, Golden Summer, titolo della canzone in onda su M2O, una decina di minuti abbondanti, quella pasta, prima delle 9 del martedì mattina. Buongiorno ancora, ciao, sono Giorgio Razzi. Prima di salutarci io proporrei una piccola parentesi cinematografica, perché per chi se la fosse persa è uscito un po' un caos per quanto riguarda, cioè caos, insomma tutti stanno parlando di Pirati dei Caraibi, che nel frattempo io non mi ero accorto fossero arrivati a 5 film, pensa te, ma tu pensa quanto non li ho mai seguiti con grande attenzione. Credevo fossero fermati a 3, invece no, sono arrivati a 5 film. E sì, l'ultimo è del 2017, quindi sono già quasi, sono 10 anni praticamente dall'ultimo film. Ma si sta parlando in questi giorni del sesto, che se non ho capito male è ufficiale e a quanto pare avrà una nuova protagonista, femminile peraltro, con Margot Robbie, che ormai fa 8.000 film l'anno, non solo Barbie, adesso anche un pirata vuole diventare. Comunque si parla tanto del sesto film, sì, per Margot Robbie, per carità, ci mancherebbe altro, ma perché il produttore, che ha un nome impronunciabile, ha confermato che sono in trattative per portare di nuovo, per riportare all'interno del franchising il signor Johnny Depp. E uno dice, ma perché riportare? Non è sempre stato? No, o meglio, è sempre stato fin dal primo film, ma un paio d'anni fa aveva detto di non voler più tornare a fare Jack Sparrow, e quindi adesso sono tutti on fire, tutti contenti, perché a quanto pare potrebbe rimangiarsi tutto il signor Johnny Depp e tornare non so a quanti anni, ma comunque potrebbe rivestirsi da pirata e reinterpretare Jack Sparrow. Quindi sì, le maschere di carnevale sono salve per i prossimi 10 anni.

canzone che mi piace per diversi motivi. Il primo, ovviamente, è che è una bella canzone. Si chiama Energy. Il secondo motivo è che insieme a Gordo, il DJ che la suona, c'è anche questa band danese di Copenhagen Women Who. Copenhagen, città vista quest'estate, una delizia, meravigliosa. Vorrei salutare a questo punto tutti gli italiani a Copenhagen. Ne sono un'altra, poi c'è Davide.

0: prima tra quelle che vi metto io oggi. C'è Davide, a domani, arrivederci.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it. We'll be right back.

0: ciccheria Giorgio Dazzi che mi ha offerto anche il caffè questa mattina, ma grazie. Non ho ancora ben capito il fuso orario, è martedì mattina oggi, mi fanno cenno il CDC. Dai, iniziamo.
1: L'estate di M2O suona così.

Kygo e Whitney Houston, High and Love. Questa è la canzone che avete ascoltato alle 9.02 minuti per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. Intanto ringrazio ancora Giorgio Dazzi che è qui accanto a me, visto che ci siamo presi il nostro caffè del martedì mattina del 18 di agosto. Rientrati al lavoro. Non tutti, devo dire la verità, anche perché molti si dicono ancora in vacanza, fortunatamente, stando ai messaggi che inviate al 342-654-3210. Queste le coordinate che vi serviranno sia per interagire con la diretta, ma anche e soprattutto per giocare con Play With Us. L'avete in mente il nostro momento ludico? Benissimo. Beh, allora sappiate che oggi in palio torna a grande richiesta il nostro parasole. Ce l'avete in mente, no? Quello logato di M2O, oltre allo zainetto, il portachiavi, il frisbee, gli stickers. E dovete tenere bene a mente la canzone di Bebe Rexha and David Guetta, Sad Girl. Non appena la sentirete potrete mandare il messaggio con scritto Play With Us, nome e cognome e tutto il resto, per tentare la fortuna del nostro momento ludico. Ma c'è di più. Vi dico già che in questa prima ora, vi faccio un piccolo spoiler, inizieremo a litigare, perché quando andiamo nelle nostre città, bellissime città d'arte italiane, e vediamo dei turisti stranieri, notiamo sempre più spesso magari una sorta di maleducazione. Non a caso infatti sono tante le ordinanze comunali che sono intervenute per andare a ripristinare un minimo di decoro, un minimo di ordine pubblico, banalmente non mangiare i panini, così fare picnic magari sui monumenti storici del nostro paese. Ma a dire la verità c'è un altro lato della medaglia. Se andiamo all'estero, anche noi italiani a volte non siamo rispettosissimi. Ecco, avete capito, questa mattina vogliamo parlare appunto dell'educazione che hanno i turisti in casa loro ma anche all'estero, e secondo me da discutere ce ne sarà. Quindi se avete qualche opinione al riguardo la potete anche raccontare alle nostre coordinate. Cosa non mancherà mai invece nella nostra mattinata? Beh, come ben sapete, la musica di M2O.

e l'avete ascoltata alle 9:08 minuti. Sì, ok, mi sento già carichi sulla questione turisti in Italia e noi italiani come turisti all'estero, ma adesso abbiamo un appuntamento che non si può perdere. Un po' di notizie da Sesta Pagina le vogliamo fare, mi fanno cenno di sì i miei colleghi. E allora sappiate che dobbiamo andare subito in New Jersey, lì proprio tra New York e New Jersey, diciamo è un po', diciamo, quella considerazione della villetta, della fabbrichetta. Io il New Jersey lo considero sempre anche un po' la Brianza, così sono un po' due paralleli che vengono sempre fatti tra Milano, la Brianza e il New Jersey e New York City. Ora non è questo il punto, non è la residenza del New Jersey, però sappiate che proprio lì un padre e suo figlio di 11 anni hanno fatto una scoperta davvero incredibile durante questa vacanza a Jersey Shore, che ovviamente noi millennial conosciamo per altri motivi, vedi Snooki e tutta compagnia bella che se ne davano anche di santa ragione per una lite e anche per un po' di troppo alcol bevuto durante le loro serate. Beh, sappiate che proprio lì a Jersey Shore hanno trovato questi due un enorme dente di megalodonte. Ma che è il megalodonte? Mi fanno dei cenni. Ovviamente qualcuno lo saprà, perché stiamo parlando di un gigantesco squalo preistorico che poteva raggiungere 18 metri di lunghezza. Beh, hanno trovato questo dente ed evidentemente hanno pensato: ma che cos'è questa qua? Una pietruzza? Che cos'è? Una conchiglia? E invece no, hanno scoperto che era

definirei molto emozionale questa canzone. La novità, l'M2O di John Summit, Don't Believe It, l'avete ascoltato alle 9 e 13 minuti su M2O, dove stiamo facendo un po' di notizie da sesta pagina, mentre l'argomento turisti in Italia sta tenendo già banco. Facciamo un po' di ordine sui messaggi che state inviando al 342-654-3210 e poi vi ascoltiamo tutti. Intanto però è arrivata una dichiarazione da parte di Kaya Gerber. E chi è Kaya Gerber? Beh, sappiate che è una 24enne, una ragazza bellissima, figlia della top model Cindy Crawford, ovviamente la genetica non mente. Beh, proprio lei in una recente intervista ha raccontato qualcosa di veramente molto inquietante che nessuno sapeva. Beh, ha raccontato che da bambina qualcuno le disse che era posseduta e per questo venne sottoposta ad una sorta di esorcismo. Ecco, Kaya, la modella giovanissima, oggi racconta l'episodio con una certa ironia, ma precisa però che questo procedimento, questo processo di esorcismo, è realmente avvenuto e che fin da piccola ha avuto la sensazione di essere perseguitata da

0: Sono quelle serate che state vivendo perché questo è il periodo perfetto, cantato e messo in musica dai nostri amici Medusa. Don't wanna go home. Ma che cosa vuol dire quando siete lì, state facendo la vostra serata con le persone che amate, con i vostri amici e non avete mai voglia di tornare a casa? Don't wanna go home, appunto, la loro canzone che avete appena ascoltato alle 9 e 21 minuti su M2O. In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, ma ora, puntuale ovviamente, come un orologio a cucù, arriva quell'argomento che bisogna dibattere in quel di agosto. Dobbiamo parlare dell'inciviltà dei turisti, tra pochissimo.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come bocconcini di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e melone verde coltivato in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La quinta uscita con i racconti da L'ultima lacrima e in edicola in regalo con Repubblica.

every day. Sound like

ascoltata alle 9 e 26 minuti su M2O. Quanti ascoltatori ci stanno scrivendo, raccontando le loro opinioni, che arrivano da Roma, da Firenze, da Venezia, dove c'è anche il fenomeno dell'overtourism che dobbiamo affrontare.

0: questo il titolo della canzone che avete appena ascoltato alle 9:30 minuti su M2O, dove stiamo cercando di fare un po' un punto della situazione rispetto a questi flussi turistici che sono sempre maggiori, portano ovviamente anche grandi introiti, grandi flussi di soldi, però devono essere dei flussi anche gestiti. Non a caso, infatti, vogliamo parlare questa mattina tutti insieme della maleducazione turistica. Ora ne sta venendo fuori un po' un gioco stile Giochi senza frontiere, ma partirei da un messaggio. Alessandro, prego.
1: Buongiorno, Alessandro da Roma.
0: Buongiorno Alessandro.
1: A mio parere le persone più educate,
0: sì,
1: e più attente all'ambiente,
0: sì,
1: sia di turisti che quelli che abitano qui in Italia, sono i giapponesi e i cinesi.
0: Quindi Alessandro, tu che ovviamente vivendo a Roma di turismo ne sai qualcosa, possiamo dire che è una questione di nazionalità? Io non lo direi così, anche perché noi italiani, magari per quanto possiamo considerarci delle persone a modo, all'estero magari non siamo così rispettabili e rispettati. Tra poco ne parliamo, intanto abbiamo preparato la musica del passato del nostro M2 Old, visto che

Buongiorno dalla redazione. Nella notte circa 600 droni sono stati lanciati dalle forze ucraine verso la regione di Mosca, 180 sono stati abbattuti, 3 persone sono comunque rimaste ferite, tra queste un bambino di 10 anni. In Medio Oriente è scaduto ieri il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fatto sapere che non sta lavorando a una proroga, gli iraniani vogliono un accordo ma non è quello che io ritengo necessario, ha spiegato il capo della Casa Bianca. Senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà alcuna ricostruzione di Gaza e questa è la condizione posta dal premier israeliano Netanyahu durante l'incontro avvenuto ieri con l'inviato americano Kushner. Lo stesso Kushner ha assicurato che la smilitarizzazione

0: dell'azione del gruppo islamico palestinese potrebbe realizzarsi entro un mese. Un'altra squadra di Serie A, siamo al calcio, è stata eliminata dalla Coppa Italia dopo la Lazio sconfitta dal Mantova domenica sera. Ieri è toccato al Lecce, che ha perso 2-0 contro il Palermo. Si qualificano ai sedicesimi di finale anche la Cremonese, Sassuolo e Pisa, che hanno avuto la meglio rispettivamente su Sampdoria, Cesena ed Empoli. Adesso arriva il meteo.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: In mattinata qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al nord e su gran parte del centro, al sud rischio di temporali, in particolare sui rilievi campani e calabresi e sulla Sicilia. Le notizie de ilmeteo.it tornano più tardi.

C'è tutto il mondo british ed inizio anni 90, più precisamente dal 1994, Baby G con Let Me Be Your Fantasy. Questa è la canzone per il nostro M2Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. Ma troverete anche delle indicazioni rispetto alle quali sempre più comuni nel nostro paese intervengono a colpi di ordinanza comunale per andare a regolamentare la maleducazione dei turisti. Sempre più turisti che arrivano dall'estero a visitare il nostro paese, non c'è bisogno di dire ovviamente le bellezze del nostro paese di cui siamo tutti ben perfettamente consapevoli. Tuttavia, però, a volte

0: classica e degli esempi ne abbiamo veramente tanti.
1: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
2: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni!
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

certezze della vita, come la musica dei Chemical Brothers, che per fortuna li avete ascoltati su M2O con la loro Galvanize alle 9:46 minuti. In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, e stiamo discutendo rispetto alla maleducazione turistica, come fenomeno che vediamo sempre più impresso e raccontato anche nelle nostre località turistiche qui nel nostro paese, permette ai comuni di intervenire con delle ordinanze che devono andare in qualche modo a regolamentare anche questo flusso turistico sempre maggiore, sempre più importante. Ma non a caso abbiamo un po' ricercato qualche esempio assolutamente detestabile e biasimabile che ha visto protagonisti dei turisti nel nostro paese, come quello che è successo pochi mesi fa a Firenze, dove una turista di 28 anni si è arrampicata sulla fontana del Nettuno in Piazza della Signoria per toccare le parti intime della statua nell'ambito di una challenge prematura.

rubata. Beh, per fortuna la turista è stata punita con 5.000 euro di multa e poi è stata ovviamente fermata anche dalla pubblica autorità. Ma ce ne sono veramente tantissimi di esempi, ricorderete anche turisti che hanno inciso sulle mura del Colosseo, così come ricordo. Ma io a questi qua, oltre che una multa, gli darei due ceffoni. No, sto scherzando, niente mani, però fa venire un nervoso sentire una roba del genere.

canzone leggera, senza pretese, così come dovrebbe essere l'estate di tutti noi, proprio volta all'amore e a quell'easy love che Sigala ha messo nella sua canzone. Alle 9:53 minuti, l'avete appena ascoltata su M2O. Buongiorno, benvenuti, bentornati, l'abbiamo già detto. Beh, devo dire la verità, la questione maleducazione turistica sta tenendo banco, grazie anche ai vostri messaggi al 342-654-3210. Un nostro ascoltatore aveva fatto qualche esempio rispetto ai diversi divieti che sono intervenuti sulla città di Como, perché con 40 gradi, insomma, ci sono ordinanze che devono comunque mantenere una sorta di decoro, di ordine pubblico in generale. Però se vogliamo parlare dei tuffi, così come accennato, sappiate che la città più tuffata, definiamola così, nel nostro paese è Venezia. Infatti ci sono dei turisti che si buttano dal ponte di Rialto e che si beccano una doppia multa per il tuffo e per aver nuotato vicino anche vaporetti. Molto gettonata per i tuffi anche la Fontana di Trevi, dove da pochi mesi tra l'altro è attivo anche un ticket d'ingresso di 2 euro, ma questa è un'altra questione. Forse vogliono andare a rifare l'iconica scena della Dolce Vita, Marcello, come here. Ecco, no, quello avevano i permessi per farlo, non buttatevi. Ma a dire la verità, dei tuffi anche dal ponte di Rialto ne sono stato un protagonista, non perché mi sia tuffato, ma perché ero a Venezia per il Festival del Cinema, tra l'altro, a farmi un giro, a vedere anche lì una mostra. Camminavo notte tarda, mezzanotte, luna di notte, sul ponte di Rialto. C'era un gruppo di turisti americani ubriachi, ma ubriachi come non so che cosa, e a un certo punto così si inizia a chiacchierare, che bella Venezia, insomma, soliti convenevoli tra turisti e benvenuti nel nostro paese. Uno era talmente ubriaco che si toglie la maglietta, si mette in piedi sul parapetto del ponte di Rialto, e sono intervenuto io personalmente a buttarlo giù. Gli ho detto: ma guarda che ti fai male, qua si rischia veramente tanto, oltre a una questione della multa. Alla fine, insomma, abbiamo fatto desistere il turista, l'abbiamo fatto tranquillizzare, bere un bel bicchiere d'acqua e dirgli: caro mio, hai bevuto troppi spritz, ora vai a dormire,

0: piace quella sonorità tra gli anni 80 e 90 molto inglese che abbiamo ripreso in questa canzone che si intitola How Does It Feel, appena ascoltata alle 9:59. Maleducazione turistica. Sì, va bene, ma troppo facile accusare flussi turistici stranieri qui nel nostro paese. Anche noi italiani non siamo da meno. Anzi, quest'estate abbiamo letto certe notizie che ci hanno fatto anche un po' vergognare,
1: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
6: M2O Cinema, il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
7: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
8: Penso che non sia semplicemente una macchina.
6: Può un vuoto essere colmato?
9: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
6: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
8: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
6: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
5: M2O Cinema.
10: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
12: Odio questa notte.
11: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
12: Sono Owen.
10: Ali.
11: One night only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: M2O Cinema.
13: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
14: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Martedì 18 agosto 2026, le ore 10:01 su Buongiorno a tutti, benvenuti e anche bentornati su M2O. Come sempre c'è tutto il meglio della musica made in Italy.
5: M2O.
15: Enjoy your summer.
5: M2O. M2 Hit.

meglio della musica made in Italy, ma in versione remix. Lo trovate a spot qui da noi durante le nostre dirette. L'avete cantato talmente forte che sono solo i nostri M2 Hit a darvi questa possibilità. Appena ascoltato alle 10:05 minuti per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. In diretta ci sono io, sono tornato e sono Davide Rizzi. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 su M2O. E ci stavamo interrogando su una questione un po' antipatica anche da affrontare, la cosiddetta maleducazione turistica. Da un punto di vista sia italiano sia dall'altro, perché abbiamo parlato un po' dei flussi stranieri che magari si fanno riconoscere con una certa inciviltà, motivo per cui sono sempre di più i comuni in Italia che a colpi di ordinanza vogliono andare a mantenere una sorta di decoro e ordine pubblico. Poi ci scrive anche Eugenia al 342-654-3210 che mi scrive: sono in questo momento a Valencia per la seconda volta correndo, visto che è una runner per tutta la città, tutta pista ciclabile, pedonale e pulito. La domanda è: come si fa ad importare ed imitare questi modelli di funzionamento e portarli qui da noi? Ma ci vorrà tanto. Guarda Eugenia, hai completamente ragione. Poi ovviamente ci sono molti esempi virtuosi, però ci sono anche degli eccessi. Tanto per dirvi, un'ordinanza particolare arriva a Portofino, un po' così, visto che il comune ha vietato di stare troppo fermi per un selfie o mangiare seduti per terra. In questo caso multe fino a 500 euro, che poi vorrei dire anche

quanto mi piaceva questa canzone di Harry Styles, As It Was. Per fortuna l'abbiamo riascoltata alle 10:11. Siete su M2O, in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi ed è tornato anche il nostro matinè, la nostra sorta di festicciola mattutina dove abbiamo la possibilità di commentare tutti insieme le notizie che troviamo in giro per il mondo. Ma l'educazione turistica sì, anche all'inverso, però noi italiani ci facciamo sempre riconoscere quando siamo all'estero, soprattutto perché siamo chiassosi, facciamo sempre casino. Ecco, io purtroppo almeno in un paio d'occasioni quest'estate all'estero sono stato zitto, non volevo farmi riconoscere come italiano visto che c'era un altro gruppo di connazionali che facevano a cacciare un macello, ma anche in metropolitana. Esistono delle culture in metropolitana, banalmente anche solo in Giappone, nelle culture asiatiche, dove si sta tranquilli, si sta zitti, non si urla, è una grande maleducazione, molto rude anche come atteggiamento, eppure noi italiani non ce la facciamo, dobbiamo farci riconoscere. Un altro tema magari sulla questione pulizia che mi piacerebbe affrontare magari nelle prossime settimane è la questione dei cestini dei rifiuti, perché se vi sia mai capitato nella vostra vita di andare in Giappone o anche in Corea del Sud, farete caso che non esistono porta rifiuti in giro per strada. Ognuno tutto quello che consuma o che deve buttare se lo porta a casa, deve trovarsi lui il metodo appunto di smaltimento. E questo uno dirà, vabbè, ma allora le strade saranno piene di rifiuti, e invece no, hanno vinto loro, perché non mettendo i cestini di fatto non c'è nulla per terra, nessuno sporco.

Noi al contrario magari abbiamo delle zone dove sì abbiamo i cestini e per fortuna anche gli operatori ecologici che tengono pulite le nostre città, però magari ci sono delle zone dove ci sono dei cumuli di immondizia e insomma è un'altra cultura. È qualcosa che potremo approfondire, ma visto che abbiamo tantissime cose da fare dobbiamo andare avanti, perché in quest'ora parleremo del caldo estremo di quest'estate 2026, sia da un punto di vista di salute ma anche da un punto di vista economico. M2 Hot Lead.

sabato 12 settembre a Genova alla Calata Mandraccio e domenica 13 settembre a Milano nel piazzale della Stazione Centrale. Tutti gli eventi sono e saranno a ingresso gratuito, con prenotazione fino a esaurimento posti sulla piattaforma Dice. Maggiori informazioni sui nostri account social e sul nostro sito

0: che vedo con la graziosa, un pochito di musica latina che ci sta. È martedì mattina alle 10:22 minuti, siete su M2O, in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi e mai come in questi giorni siamo bravissimi ormai a lamentarci del caldo. Più che giustificato, non è un cliché, è proprio una crisi climatica in quella che si preannuncia essere una delle estati più calde della storia. Ma tutto questo quanto ci costerà in termini di salute, ma soprattutto anche in termini economici?
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.

I Simple Plan insieme a Sean Paul con Summer Paradise, magari durante un viaggio in California, in quelle estati belle dove c'è il caldo ma anche la brezza marina, non quella che stiamo vivendo in questo momento, perché mai quanto come in questi giorni ci stiamo lamentando, giustamente aggiungo io, del caldo. E no, non è un cliché, neanche un luogo comune, visto che ormai ritorna sempre tutte le estati da 20 anni a questa parte l'emergenza caldo. Tanto per darvi un dato rispetto all'estate 2026, sappiate che ad agosto il Ministero della Salute ha raggiunto il picco di 27 città contemporaneamente in bollino rosso. Questi sono i dati. Poi dobbiamo parlare di emergenza climatica. Sì, è questo il punto che a volte non vogliamo affrontare, ma ce ne stiamo rendendo sempre più conto. Quindi chiunque sia negazionista da questo punto di vista, insomma, lascia un po' il tempo che trova, visto che gli esperti sono già 20-30 anni che raccontano un po' quali possono essere tutte le conseguenze del surriscaldamento climatico da questo punto di vista, e ne stiamo pagando le conseguenze. Ora, al di là da un punto di vista di salute, che è sacrosanto e giustissimo, allora cosa ne pensate magari anche da un punto di vista economico? Perché secondo l'Europa tutto questo ci potrebbe costare circa 180 miliardi di euro. E chi paga?

che dovremmo pagare. Almeno l'Europa li ha quantificati in 180 miliardi di euro e tra poco andremo ad approfondire. Intanto la musica del passato ci porterà dritti dritti nel 1999 con un capolavoro assoluto di Bomb Funk MCs. Avete già capito di cosa sto parlando, ma prima meteo e aggiornamenti della redazione.

0: Tra Russia e Ucraina, nella notte le forze di Kiev hanno lanciato più di 600 droni verso Mosca. Molti sono stati intercettati, ma sono comunque stati danneggiati diversi edifici e circa 10 persone sono rimaste ferite. La risposta delle truppe del Cremlino non si è fatta attendere. Numerosi raid hanno colpito la regione di Kharkiv. In questo caso 10 persone sono rimaste uccise, altrettante ferite. Nella notte c'è stato un colloquio telefonico tra il presidente turco Erdogan e quello americano Donald Trump. I due leader hanno parlato anche del conflitto in Medio Oriente e della situazione a Gaza. L'Iran sarebbe pronto a intraprendere azioni militari per rompere il blocco navale americano nello stretto di Hormuz. Lo sostiene un funzionario del governo iraniano che precisa che potrebbe però ancora esserci spazio per la diplomazia. Le borse europee intanto sono partite deboli, con i prezzi del petrolio ancora in rialzo a causa delle speranze sempre più flebili di una soluzione diplomatica al conflitto in Medio Oriente. A Milano il FTSE MIB sta cedendo poco meno di un punto percentuale. In chiusura al calcio, Palermo, Cremonese, Sassuolo e Pisa sono le ultime squadre qualificate per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, dopo aver eliminato rispettivamente ieri sera Lecce, Sampdoria, Cesena ed Empoli. Adesso arriva il meteo.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: Nelle prossime ore instabilità al sud e sulla dorsale appenninica con frequenti temporali, buono altrove. Nel pomeriggio rischio temporali sui rilievi di Calabria e Campania e sulla Sicilia orientale, invariato altrove, clima caldo con temperature in calo, specie al nord e sulle regioni adriatiche. Le notizie di ilmeteo.it tornano stasera.

lavoro assoluto del 1999, hanno segnato veramente una direzione a livello musicale anche con il loro video che ormai è rimasto iconico non solo nell'immaginario della MTV Generation ma per tutta la storia in generale della musica. Dalla Finlandia erano i Bomb Funk MCs con Freestyler per il nostro M2 Old. Si capisce che mi piace molto questa canzone, vero? E non ce la faccio, non riesco ad essere oggettivo quando sono un grande fan. Era l'M2 Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. Ora vedo già delle lamentele che mettono anche in dubbio, ma ha sempre fatto caldo, ma ci sono sempre state le alte temperature. Ha sempre fatto caldo, ma non così tanto caldo per così tanto tempo, anche perché i dati non mentono, insomma i dati stanno a zero, le parole stanno a zero quando ci sono i dati a supporto. Vi dico solo che negli ultimi 76 anni la temperatura media di giugno in Italia è cresciuta complessivamente di 2,95 gradi, con un trend di più 0,39 ogni 10 anni, e il mese di luglio di quest'anno è risultato essere il secondo luglio più caldo mai misurato nel mondo, pari merito col 2024.

0: nostra mia personalissima ossessione musicale dell'estate 2026. Quanto è bella la canzone dei Prospa, Free Your Mind, appena ascoltata su M2O, dove anche oggi abbiamo preparato la nostra pausa caffè.
1: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni!
2: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Cathedral City è il cheddar preferito dagli inglesi. Il suo gusto è irresistibile, è autentico. Il suo colore pure, perché non contiene coloranti. Ecco perché è bianco. Mai visto un cheddar così?

0: every day.
1: L'estate su M2O suona così.

canzone che senza pretese ha la capacità e la potenza di mettere buon umore, vero? Outcast con Eia, appena ascoltata alle 10:49 minuti. Siete su M2O, come anticipato, anche oggi abbiamo la nostra pausa caffè. Per me un caffè con ghiaccio, così un bel caffè shakerato anche, che viste le alte temperature che stiamo commentando. Ora, senza entrare in una tematica ideologica, vorrei rimanere su un piano statistico e un piano oggettivo, anche perché quello che forse mi fa più arrabbiare rispetto ad alcuni commenti che stanno arrivando al 342-654-3210 è l'assoluta mancanza di competenza scientifica di certe persone, visto che la crisi climatica non è un'idea, è uno studio, è una scienza, sono 20-30 anni che ovviamente esperti del settore stanno raccontando che il pianeta non lo stiamo trattando benissimo. E voglio utilizzare un'immagine magari anche un po' più dolce per descrivere tutto questo, anche perché posso darvi una buona notizia: quella che abbiamo vissuto forse l'estate più fresca delle prossime, e quindi continuiamo a lamentarci di un caldo assurdo e di una sorta di trappola infernale che ci vede costretti per forza a prendere dei provvedimenti. Ma se neanche la comunità scientifica è riuscita quantomeno a sensibilizzare tante persone rispetto a una tematica che ormai è conclamata, vogliamo metterla da un altro punto di vista, da un punto di vista economico. Benissimo, se non interveniamo, e non stiamo intervenendo in una maniera adatta, visti anche i risultati, sappiate che tutto questo ci costerà 180 miliardi di euro. Stiamo parlando di circa l'1% del PIL dell'Unione Europea, e 180 miliardi considerando solo l'Europa e non tutto il resto del mondo.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: BB Rexha and David Guetta con Sad Girl. Questa è la canzone che ascolterete per tutta la giornata e vi darà l'opportunità di vincere al nostro Play With Us. In palio l'ormai mitico e iconico, come direbbero da certe parti, parasole di M2O, oltre allo zainetto, il portachiavi, il frisbee e gli stickers. Beh, manca solo una cosa: conoscere il vincitore e la sua identità. Prego!
3: Play With Us, Daniel dall'Isola d'Elba.
2: Daniel dall'Isola d'Elba, che bella l'Elba. Tu non sai quanto ci sia legato, veramente. Quest'anno mi è mancata un po', ma adesso provo ad organizzarmi e venire un po' da quelle parti. Intanto complimenti, hai vinto tu e ti chiamiamo noi.

0: un'atmosfera un po' gitana, sempre alle 10:58 minuti su M2O, dove stiamo facendo la nostra pausa caffè. E una pausa caffè deve essere per forza rinfrescante, viste le alte temperature che ormai non sono più giustificabili da nessun tipo ovviamente di critica. La crisi climatica è conclamata, servono immediatamente provvedimenti per andare a tutelare il nostro pianeta. Ora, se anche questo non vuole persuadere magari il vostro scetticismo, sappiate che se non prendiamo evidentemente alcune disposizioni per migliorare e diminuire soprattutto le emissioni di gas serra, tutto questo costerà circa 180 miliardi solo per quanto riguarda il continente europeo. È una stima che hanno fatto, più o meno verosimile, miliardo più miliardo meno, che praticamente andrebbe a mangiarsi tutto quell'1% di PIL di crescita corrispondente al PIL dell'eurozona. Beh, allora da che cosa derivano questi 180 miliardi? Sempre secondo questo studio statistico, sappiate che i danni del caldo avranno a che fare con il lavoro, perché con le alte temperature, lo sapete, si lavora molto meno, cala la produttività, soprattutto nei lavori all'aperto e fisicamente pesanti, che giustamente non possono andare a compromettere la salute dei lavoratori. In agricoltura anche, il caldo, la siccità, tutto si riduce, riducono i raccolti e anche la produzione in sé di un prodotto di per sé essenziale per l'alimentazione umana. E in più anche la questione idrica, la questione dell'acqua. I fiumi, i corsi d'acqua si abbassano, creando gravissimi problemi anche al trasporto delle merci, e questo ovviamente con ricadute a livello di costi che tutti noi cittadini dovremmo andare a rimetterci.
1: M2O.

0: parte stavamo facendo la nostra pausa caffè. Vuoi non ascoltare la canzone di Tommy Cash, Espresso Macchiato? Ma anche tu shakerato, è freddo visto le alte temperature. Espresso, se volete macchiato. Più musica, siete su M2A, allora ricominciamo subito.
1: In FM Lab su M2A.it.
0: Martedì 18 agosto 2026, le ore 11:02 su Buongiorno a tutti, benvenuti e anche bentornati. Più musica anche con Bob Sinclair.
2: L'estate di M2O suona così.

classico di Bob Sinclair, World Hold On, appena ascoltato alle 11.05 minuti per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. In diretta su M2O ci sono io, sono Davide Rizzi, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 nel nostro matinè, dove andiamo a prendere un po' le notizie che troviamo in giro per il mondo per commentarle insieme. E a volte succede, anch'io mi arrabbio, visto che stiamo parlando della crisi climatica e di come tutto questo comporterà un sacco di soldi in termini proprio economici. Parlavamo di 180 miliardi solo per il continente e l'eurozona, visto ovviamente l'aumento del lavoro, la diminuzione della produttività, la questione agricoltura, la questione idrica e anche la questione energia, visto che con il maggior calore nelle nostre città esplode l'utilizzo dei condizionatori e degli impianti di raffrescamento. E senza contare anche, come ci ricorda Carlo al 342-654-3210, la questione dei sistemi sanitari, visto che i macchinari ospedalieri come la TAC sono raffreddati ad acqua e quindi tutto questo comporta una maggiore spesa anche a livello sanitario. Eccoli qua i 180 miliardi che ci costerà questa crisi climatica.

0: però non mi ha stancato. Anzi, mi piace tantissimo l'atmosfera che riesce a creare, nonostante alcuni messaggi mi facciano un po' indispettire, visto che stiamo parlando del costo di questa crisi climatica, che è stato stimato in 180 miliardi. Lo racconto, lo dico, poi arrivano alcuni messaggi che vi faccio sentire.
1: Ma togliamo la curiosità, Davide, secondo te quindi l'Etna quando rotta che facciamo? Gli mettiamo un tappo?
0: Ma cosa c'entra? Cosa c'entra un'attività naturale rispetto alle attività inquinanti umane? Mi sembra un paradosso assurdo quello che ha appena fatto e anche fuori contesto. Opinione del tutto personale. Prego Alessandro.
2: Sì, salve, sono Alessandro. E niente, volevo ricordare, per la crisi climatica anche a quanto influisce l'intelligenza artificiale su tutto il sistema.
0: Data center.
2: Nuovi data center che assorbono energia, producono calore e vanno raffreddati.
0: Sì, è vero Alessandro, guarda, avevamo fatto anche un approfondimento, se non sbaglio, in una delle nostre mattinate a fine giugno, primi di luglio, dove la stessa regione Lombardia aveva fatto una prima ordinanza storica rispetto alla regolamentazione delle forniture idriche per alcuni data center che stanno per essere costruiti nell'Oltre Po Pavese, che è una zona, come ben sapete anche voi, di grande impatto e di grande produzione agricola, quindi c'è tutta una gestione delle risorse idriche che, vista questa crisi climatica, stanno scarseggiando già da diversi

Hot, novità che vede il ritorno del DJ norvegese che conosciamo benissimo, Kygo, con la sua Take Me Back. L'avete appena ascoltata alle 11:16. Siete su M2O, dibattito aperto ovviamente per la questione economica della crisi climatica, ma ora se volessimo anche provare

Alfadiero lo sapete benissimo, sappiate che durante queste ondate di calore oltre l'80% degli esercizi commerciali intervistati ha dichiarato un calo del fatturato di almeno il 20%, anche perché, insomma, sa la sandir, quando fa troppo caldo la gente tende semplicemente a stare in casa invece che uscire a farsi un bello sprizzettino, che lì a Padova ci sta sempre bene. Ora però, se volete sfidare le alte temperature, abbiamo trovato una notizia che veramente ci ha lasciato un po' basiti, perché qua

0: gente, tante persone che prendono appositamente un aereo per andare a fare un'altra maratona di questo tipo con 60 gradi. Ora vorrei dire, già quando è sopra i 25 gradi e vado a correre un po' per Milano mi viene una caldazza mostruosa. Pensate solo andare a fare una maratona di 42 km a Death Valley, ma tutto bene ragazzi.
1: Yeah.

diretta su M2O, dove veramente, se volete tentare la vostra fortuna e soprattutto sfidare la vostra salute, potete andare a correre questi 217 km su strada asfaltata a luglio nella Death Valley. Ecco, tra l'altro c'è una cosa da sottolineare: non si vince assolutamente

0: minuti, tante cose da fare ancora oggi. Senti qui Martina, prego.
1: Ciao Davide, guarda, sinceramente Martina da Ferrara, preferisco proprio alla lunga stare a casa Ferrara,
0: sì,
1: col mio clima, e ascoltarvi, perché
0: siete
1: una ventata di freschezza. Grazie
0: che
1: mille sempre.
0: Che sei. Effettivamente potremmo anche evitare di andare a fare la maratona alla Death Valley. Detto questo, voglio parlare con voi di acquisti online. Vi siete mai pentiti?
2: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, mini lampada da tavolo a 7,99 euro, e da giovedì, mini friggitrice ad aria, garanzia 3 anni, a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La quinta uscita con i racconti da L'ultima lacrima e In edicola in regalo con Repubblica.
6: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.

Ma vogliamo assegnare la Coppa Romanticismo oggi a questa canzone che si intitola Golden Summer e l'avete appena ascoltata su M2O. Intanto al 342-654-3210 stiamo analizzando un'altra conseguenza del caldo. Tanto caldo nelle città, si esce di meno e aumentano anche gli acquisti online. Peccato che abbiamo ricercato un po' in giro nel web, sui diversi notiziari, c'è una notizia alquanto sorprendente che vorrei anche confrontarla con voi. Sappiate che 3 persone su 4 si pentono dopo un acquisto online. Sono tante le motivazioni, magari perché l'oggetto, il prodotto, il servizio non è esattamente quello che ci aspettavamo, magari è stato più un acquisto d'impulso. Tra poco ne parliamo in

0: So British dal 1999 erano i Moloco con questa canzone clamorosa Sing It Back, l'abbiamo ascoltata per il nostro M2Hold, musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. Acquisti troppo impulsivi soprattutto quando fa caldo, Stefano, prego.
1: Buongiorno Davide.
0: Ma buongiorno a te.
1: Lo sai che succede?
0: Che
1: magari
0: succede?
1: Proprio con questo caldo sei lì al cellulare, inizi a acquistare tutta la roba perché ti piace tutto,
0: sì.
1: Carrello, carrello, aggiungi a carrello, aggiungi a carrello.
0: E
1: poi alla fine compri e il 90% della roba non la usi
0: e si
1: poi
0: spende,
1: che ti
0: pagato
1: conto, non lo usi neanche.
0: L'estratto conto della carta di credito va su anche il mese dopo. Beh, sono tante le persone appunto che si lamentano, quantomeno si ritengono insoddisfatte dopo aver fatto una sessione di shopping online. Ecco, magari perché il prodotto si è rilevato deludente per il 39% degli intervistati, usato pochissimo il 34%, oppure decisamente troppo costoso il 32%. Ma quello che ci ha colpito in particolare è un'altra percentuale, visto che il 60% degli intervistati di questo sondaggio ha confessato di aver fatto acquisti online in stato di ebbrezza. Diciamo che dopo un aperitivo importante, dopo magari un ciringhito un po' divertente con gli amici, poi uno si attacca lì magari sui social, sui portali online, inizia ad acquistare e poi insomma si ritrova magari con delle spese che si rivelano poi essere un po' deludenti. Tutto questo si chiama ghost shopping e i dati confermano infatti che la fascia serale e notturna sono il terreno più fertile per gli acquisti di impulso di questo tipo, e in particolar modo tra mezzanotte e le due. Quindi adesso dovremmo fare anche una sorta di alcol test prima di acquistare online, così almeno abbiamo solo uno shopping consapevole.
2: FM

0: ascoltata su M2O, dove anche oggi abbiamo preparato il nostro bagno di cultura generale. Magari stasera dovete giocare proprio a Trivial.
1: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni!
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

every day. L'estate su M2O suona così.

0: Super Topic, era qualcosa di nuovo che ha voluto sperimentare insieme a Becky G in questa Sorry Papi, appena ascoltata alle 11:49 minuti. Siete su M2O, dove anche oggi abbiamo preparato il nostro bagno di cultura generale, fatti della storia che in qualche modo hanno cambiato le sorti dell'umanità e del nostro mondo. Beh, sappiate che il 18 di agosto, ma del 1201, veniva fondata la città di Riga, capitale della Lettonia, mentre sempre oggi, ma nel 1958 invece, una canzone italiana raggiungeva la numero uno della classifica statunitense Billboard Hot 100. Sì, dove resterà poi per 6 settimane consecutive e ancora oggi è un grande inno del nostro paese in giro per il mondo. Sto parlando della canzone Nel blu dipinto di blu.
1: M2O, più musica, più musica.

Una sonorità intensa, profonda, ritmica, anche un po' da festa che avete ascoltato alle 11.54 minuti su M2O. Adam 10, I Never Knew. L'avete ascoltata sì su M2O, ma mentre stiamo facendo il nostro bagno di cultura generale. E vedo qui anche tanti fatti della storia accaduti il 18 di agosto, ad esempio. Oggi, ma nel 1960, debuttava per la prima volta in commercio la pillola contraccettiva negli Stati Uniti. E sempre oggi, nel 1993, e qui voglio proprio il plauso di tutti i millennial, il Tamagotchi, proprio quello originario. Anche voi quando eravate alle elementari c'era proprio il sequestro di questi animaletti elettronici che ci portavamo sempre dietro i banchi di scuola. Era un'altra generazione, ma chissà, lo vendono ancora adesso? Va ancora di moda tra i bambini oppure sono solo attaccati lì a TikTok o agli altri social?

0: Offenbach, Star Sailor, Four to the Floor. Questa è la canzone che avete appena ascoltato su M2O. Vi dico solo Marlene come è entrata in studio. Lei ovviamente con la sua eleganza ha deciso di tirare fuori questo stacco di coscia per allacciarsi la scarpa. Marlene, ti vedo un po' provocante e provocatoria oggi, ammettilo.
1: Ma cosa stai dicendo? Scarpe da ginnastica e jeans.
0: Sì, ma cioè, cosa hai fatto? Hai tirato fuori lo stacco di coscia.
1: Mi sono legata la scarpa.
0: Sì, vabbè, dico tutte così, dai.
2: Canale 715 digitale terrestre.
1: Niente ragazzi, purtroppo è tornato. Cosa dobbiamo fare? Ciao Davide. Ce lo teniamo così. Tre non stop con me fino alle 3.
0: M2O.
3: Enjoy your summer. M2O.

0: chiama Pray For Me. The Weeknd, Kendrick Lamar, mezzogiorno e 9 minuti, martedì mattina. Vabbè, ma io perdo un po' il conto dei giorni, non so voi, ma siamo ancora in quella fase lì dove è sempre lunedì, mercoledì, poi c'è un weekend lunghissimo, non si capisce niente. L'unica cosa certa è ciao, sono Marlene. Tutti i giorni, per tutto il mese di agosto, da mezzogiorno alle 3 siamo stati e staremo insieme. Faremo il nostro viaggio musicale anche oggi, ovviamente. Il primo pilota è Robin Schulz, quindi decolliamo con lui dalla Germania e poi facciamo il giro del mondo, subito.
1: M2 Hot. Le hits di domani. The hits

0: Bentornato Robin Schulz dalla Germania. Bel decollo, ci è piaciuto. Questa si chiama Take It Slow, il primo M2 Hot di queste tre ore insieme su M2O.
1: M2O, più musica.

Swag Music, Arti 5, M2O, allora controllo orario, mezzogiorno e 17, temperatura, non la so, ma è più fresco di ieri, quindi avevano ragione. Dai, però l'estate non è finita, calmi, state calmi. Iron Mind. Yes.

0: Sam Jacobs. M2O. Iron Mind, che canzone bellissima, la voce di Ezra Nurey. M2O, mezzogiorno e 21 minuti. Ciao, sono Marlene, ma io continuo a salutarvi, ma mi ricordo ora di non avervi ricordato il nostro numero 342-6543210. Serve per ogni evenienza e poi per un Play With Us che arriverà entro le 3.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Cathedral City è il cheddar preferito dagli inglesi. Il suo gusto è irresistibile, è autentico. Il suo colore pure, perché non contiene coloranti. Ecco perché è bianco. Mai visto un cheddar così?
0: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club. Il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città. ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

Beautiful. Anima, Giorgi, beh, la bella notizia è che dai, ci siamo quasi a questa fatidica data di Anima a settembre qui a Milano. È tutta l'estate che diciamo, ah, ho preso i biglietti, ah, non ho preso impegni, ah, non vedo l'ora. Vabbè, intanto di lui sappiamo che mentre suona riesce anche a fare le foto alla sua fidanzata in console. Cioè, altro che essere multitasking, è stato già definito il fidanzato dell'anno. Quello che non solo ha la pazienza di fotografare mille volte la fidanzata, ma lo fa pure mentre sta lavorando. Andiamo indietro nel tempo, 1998.

Allora, posso dire che questa era proprio la canzone da ascoltare in macchina nel pre-serata. Andava così il 1998, non so se era così anche per voi. Two Times, and Lee, il nostro M2 Old, quello della mezza su M2O. Come on!

Tenope, nella versione remixata da Adal, Merken Cremont, Serena Brancale e i The Colors su M2O 342 6543 210. Il martedì è il vostro giorno non preferito, giusto? O mi ricordo male? Peggio del lunedì, ma noi ci siamo sempre. Axwell.

0: 2 1-2-1-2 con One. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
1: Corri da Troni, fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi

0: Movegio, maladie, M2O. Allora, dicevamo che il martedì non vi piace tanto, ma come mai?
1: È il giorno peggiore della settimana, perché è già iniziata da un giorno la settimana.
0: Ah, ecco.
1: E siamo ancora lontanissimi dal weekend. Lontanissimi.
0: Ragazzi, qua è qualcuno che o deve ancora fare ferie oppure è appena tornato e non l'ha presa benissimo. Cosa facciamo noi in questi casi? Vi nominiamo il Play With Us. Oggi non ci abbiamo ancora giocato, entro le 3 sicuramente si gioca. 342-654-3210 e speriamo di migliorare il vostro martedì regalandovi qualcosa. In questo caso parasole, zainetto, portachiavi, frisbee e stickers. Quando è che bisogna mandare il messaggio? Bisogna mandarlo con la canzone Sad Girls, la canzone di David Guetta con Bibi Rexha. David Guetta, campione del mondo di facce espressive quando suona, ci ha anche abituati, è diventato meme parecchie volte. C'è una faccia molto particolare che facciamo tutti quando un pezzo ci piace particolarmente e si chiama Stank Face. Avete presente quando proprio corrucciamo le sopracciglia, arricciamo il naso e la bocca si piega all'ingiù, come se... cioè, vedendo solo così la faccia sembra qualcosa di schifoso, sembra che abbiamo visto, sentito o annusato qualcosa di schifoso. E invece è proprio la faccia che ci parte quando la musica ci piace. Quando il ritmo è troppo sporco o inaspettato, il nostro cervello va in cortocircuito e confonde l'overdose di piacere con uno stimolo viscerale. Ecco perché facciamo quella faccia lì, ma vuol dire che stiamo vivendo la musica. Allora, pronti a fare la faccia brutta? Perché arriva Dracula.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Avrei dovuto anche chiedervi una foto della vostra stank face, la faccia brutta che facciamo quando la musica ci piace parecchio. Ma va bene così, mi basta il vostro messaggio per capire chi si porta a casa parasole, zainetto, portachiavi, frisbee e stickers.
3: Ciao Marlene, Matteo da Treviso, play with us.
2: E allora Matteo da Treviso, sei tu il vincitore, bravissimo, ti chiamiamo noi.

0: il martedì pomeriggio, l'una passata da due minuti. Dai che si intravede il weekend. No, forse è presto.
1: L'estate di M2O suona così. M2O più musica. M2O M2 Hit. The Italian Remix.

pausa pranzo e M2 Hit The Italian Remix. È così che ci accorgiamo che è iniziato il pomeriggio. L'una e 5 minuti, M2O più musica. Ciao, sono Marlena, andiamo avanti insieme fino alle 3. Duke Dumont, Zach Abel.

0: Most Precious Love, Blaze, Barbara Tucker. Ciao a te che hai appena acceso la radio. Fatemi salutare le ragazze, i lavoratori, soprattutto quelli che non sono ancora andati in ferie, gli ascoltatori che sono con noi 24 ore al giorno e gli international che ogni tanto sbucano. Lo sappiamo che ci siete sempre anche voi. 342-654-3210, il nostro numero, il nostro viaggio musicale invece continua. Sono Marlene, c'è una canzone nuova.
1: M2 Hot.

revisore dei conti. Sembra sempre incredibile questa cosa. John Summit. E infatti questa si chiama Don't Believe It. M2 Hot.

0: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
5: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
6: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni!

si chiama La Graziosa, la canzone di Quevedo col newyorkese Elvis Crespo. A proposito di New York, ho letto questo titolo che mi ha incuriosita non poco: il bar più bello di New York è nel baule di una Fiat. Ed è vero, c'è un progetto itinerante nato dall'idea di un collettivo italiano di portare due simboli come il caffè e il design automobilistico a New York, così per dire: a noi in Italia piace così, il buon caffè in giro in una bella macchina d'epoca. E lo fa davvero, ha delle macchine del caffè e gira per tutta la città in modo da far conoscere questa sua idea. Le immagini sono bellissime, inutile dirlo.

Old. Effetto M2 Old che colpisce ancora. Alessandro da Torino dice: ma questa è Loving Times Web, uscita quando mi stavo congedando dal servizio militare. Una volta allora vi sblocchiamo qualche ricordo grazie all'M2 Old. Subito Silver Lines.

repeat. Eat, sleep, rave, repeat. Eat, sleep, rave, repeat. Eat, sleep, rave, repeat. Eat, sleep, rave, repeat. Fatboy Slim insieme a Riva Star, capolavoro, frase che è diventata

musica del momento. I grandi DJ internazionali. La

0: M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati. Stefano Benni, visionario, fantasioso, inimitabile. La quinta uscita con i racconti da L'ultima lacrima e in edicola in regalo con Repubblica.
4: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

Life, la canzone di Fisher insieme a Florence Harman su M2O. Beh, Fisher è uno che ha talmente tante date in giro per il mondo che poi si porta dietro le due figlie, la moglie, tutta la sua crew, i suoi amici, che praticamente lo vedi sempre viaggiare sul suo aereo privato. Quindi probabilmente è anche uno che non si fa più le domande che ci facciamo tutti noi spesso in aereo, ovvero: ma sto sedile io lo posso reclinare o darò fastidio a quello dietro? E se sono nel posto centrale, questo bracciolo qua è mio o è suo? Cioè, posso allungare un po' di più il gomito oppure no? E poi, ma davvero ancora la gente batte le mani quando c'è l'atterraggio? Basta, non si fa più. Ecco, tutte queste classiche domande, Lufthansa ha deciso di creare una specie di collezione su tutte queste regole, che sono le regole non scritte dei voli. La collezione non è ancora in vendita, ma ci sono già le immagini, ci sono magliette, cappellini, accessori. Per esempio, qua vedo una felpa. Chi siede al centro ha il bracciolo, cioè, e la scritta è proprio sul braccio, in modo che eventualmente quello di fianco a voi lo possa leggere a caratteri cubitali. Oppure altra felpa con la scritta dietro: l'imbarco a gruppi è differente. Oppure manda un messaggio a tua mamma dopo l'atterraggio, anche questa è una cosa che ci viene sempre richiesta: scrivimi quando atterri, eh. Oppure reclina responsabilmente. Giusto, perché magari sei lì sul volo internazionale nazionale che stai mangiando, quello davanti a te vuole dormire e reclina di brutto, di scatto soprattutto, e tu hai il tuo pranzo addosso praticamente. Esci per

Per fila, beh, ce ne sono veramente tantissime. Ci sono tantissime cose che danno fastidio sui voli e giustamente loro hanno deciso di mettere nero su bianco con questa collezione. Prevedo un sold out quando la metteranno in vendita. O se vi viene in mente qualche altra cosa che vi dà fastidio, 342-6543210. Rimaniamo sul tema voli, perché se allarghiamo il tema, apriti cielo.

0: Sfera e basta.
1: Ti ho colpita su un cupido.
0: Cupido, M2O.

0: comprano il biglietto, il posto, lato finestrino e poi chiedono continuamente di alzarsi. Ma siediti lato corridoio, no? Hai ragione.
1: Sull'app canale 715, digitale terrestre.
0: Guarda, l'unico viaggio senza regole è proprio questo che facciamo insieme. Tutti i giorni da mezzogiorno alle 3, sono Marlene, 3 non stop, arrivano adesso le 2 e 2 minuti.
2: M2O.
3: Enjoy your summer. M2O.

Troublemaker, Holly Murs, M2O. Sono le 2:10 minuti. Devo dire che mi piace moltissimo l'assetto da ascoltatrice vacanziera che ha messo su Sara. Piscina, sdraietta e mobiletto con la radio ovviamente accesa su M2O. Oh, è così che si passano queste giornate di agosto. Ciao, sono Marlene, continua il nostro viaggio musicale tutti i giorni da mezzogiorno alle 3. Facciamo il giro del mondo senza spostarci tendenzialmente, grazie alla nostra musica. Arriva una canzone nuova.

il sound inconfondibile di Kygo. Questa si chiama Take Me Back insieme al cantautore Max McKnown. M2 Hot, quello delle 2:10 su M2O, ci sono i Club Dogo.

Il pezzo dei Prospa con Clooney si chiama Free Your Mind, che è anche un consiglio, mi permetto. Fatemi salutare Madda e Paolo da Cuneo, che ci ascoltano sempre anche in vacanza. Bravi, grazie.

0: la canzone di Anna, White Girl Wasted. Le 2:22. Io lo so che tra di voi c'è qualcuno che ha acceso la radio solo ora, ma dov'eri prima? Soprattutto tu che sei in vacanza. Sempre accesa la radio, il Play With Us. Eh no, quello lo abbiamo già fatto, bisogna aspettare Ilario, ma il numero è sempre lo stesso: 342-6543-210.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima. Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
3: Cathedral City è il cheddar preferito dagli inglesi. Il suo gusto è irresistibile, è autentico. Il suo colore pure, perché non contiene coloranti. Ecco perché è bianco. Mai visto un cheddar così?
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Mambo Cocco, la canzone di Gali. E adesso è il momento, sempre quel momento lì, di farci così tornare alla mente qualche ricordo bellissimo dagli anni 90, dal 1997 nello specifico. Stiamo per ascoltare uno dei singoli più cantati di sempre da tutte le ragazze, e non solo, del mondo. Adesso sono anche conosciuti dalla nuova generazione, dai giovanissimi, grazie a una residenza lunghissima fatta alla Sfera di Las Vegas. Di chi stiamo parlando? Ma di loro, Backstreet Boys. E questa si chiama Everybody.

0: solo hit nel weekend di M2O.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Con 91.000

0: 10 potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi. Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: tonto, mi que tonto, tonto, yo quiero tonto. Está rica pa' hacerle
1: wiggity, wiggity, wiggity, wiggity, wow. Every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

Swedish House Mafia, Lick Lee. Happiness is so sad. Si staranno preparando al top la Swedish House Mafia, perché hanno questa doppia data 28 e 29 di agosto allo stadio di Göteborg, che sarà uno dei concerti più grandi mai tenuti dalla Swedish House Mafia nella loro carriera. Saranno super felici. Beh, il concetto di felicità è anche nella canzone che abbiamo appena ascoltato, o meglio, il concetto di quanto sia effimera la felicità. Se ci pensate, quando vivete un momento felice o succede qualcosa che vi rende felici, poi quel momento finisce e una volta che è finito è andato, e quindi secondo loro subentra subito dopo la tristezza legata al fatto che quel momento felice sia finito e quindi sia semplicemente un ricordo. Beh, basta trasformare a sua volta quel ricordo in qualcosa che possa durare per sempre. È un po' il concetto che c'è dietro questo museo, un museo dove le persone comuni possono scrivere la storia. È a Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo, ed è un archivio, si chiama Archivio Diaristico Nazionale, dove dentro ci sono 10.000 diari, lettere, memorie di persone comuni, perché secondo questo museo anche le persone comuni, anche le storie delle persone comuni meritano ovviamente di essere raccontate, perché da lì poi sono venire fuori delle storie incredibili. Una su tutte è la storia di Clelia Marchi, questa contadina che scrisse la propria autobiografia sul lenzuolo matrimoniale e lo ha trasformato così non solo in un'opera di memoria ma in un'opera d'arte. Ecco come si fa a far diventare un ricordo qualcosa che dura per sempre e magari a prolungare anche quel concetto lì di felicità.

0: Not Letting Go, la canzone di Tiny Tempa, Jess Glynn, ma questa è l'ultima. Eh sì, quando vedo Ilario significa che è proprio l'ultima. Torno domani a mezzogiorno, ciao!
1: In FM, Lab, su mro.it.
2: Guarda, domani mi nasconderò meglio. Ciao
0: bravo.
2: Marlene!
3: Martedì pomeriggio, sono le 3.
1: L'estate di M2O suona

0: andiamo a fare due passi?
1: Ma aspetta che cali un po' il sole, va, che forse è meglio, non è l'orario più indicato. Anche se non è tanto questo il concetto che veniva espresso nella canzone bellissima che abbiamo riascoltato di Ed Sheeran con la collaborazione di Lil Baby. No, abbiamo appena riascoltata qui su M2O. Da poco passate le 3, martedì pomeriggio, il calendario dice che il 18 agosto... Già il 18 agosto? No, no, è in discesa, l'estate è in discesa.
2: M2 Hot, le hit di domani.

0: Musical. Che radio è questa? M2O? È proprio M2O.
1: Eh sì, vedi che c'è anche scritto lì.
0: Ci siamo noi che vi mettiamo la musica. Con Ilario qua fino alle 6 e Ferragosto è andato.
1: Ma non pensarci troppo, va, che sennò
0: non fa bene, non fa bene all'umore. Piuttosto io mi dimentico sempre che Eric Prydz un po' di anni fa ha avuto l'ardire di mettere le mani su Another Brick in the Wall dei Pink Floyd. Ah, voi ve lo ricordavate?

0: due O. M2O. Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O. Dance with us. Questa notte
1: DJ Mag Session. Alok.
0: Solo su M2O.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.

Who Made Who. Vabbè, Energy, il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato, ormai alle 3:30 qui su M2O. 342-654-3210, il nostro solito numero che serve per qualunque cosa, tipo fammi salutare Lorenzo che sta lavorando, c'è la musica di M2O nel suo locale, ma poi anche

0: playlist dell'estate di M2O. Tutti i giorni, dalle 9 alle 11 di sera.
1: Hot summer. Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

qualcuno, almeno qualcuno fra i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici di questo momento stiano seguendo M2O dall'auto mentre stanno guidando. Ho vinto la scommessa, vero? Chi l'avrebbe mai detto che molti degli amici che ci seguono ogni giorno lo fanno dall'auto? Non ci pensereste mai che è stata stilata una classifica di quali sono i paesi del mondo in cui le persone passano più tempo? Non ne capisco bene l'utilità. In effetti un'utilità ce l'ha, perché è stata stilata da Autotrader, grande piattaforma inglese per il noleggio e la compravendita di veicoli nuovi e usati, che quindi un'idea se la deve fare per il proprio mercato, per il mestiere che fanno. Questi qua devono sapere quanto tempo si passa nel mondo in auto, così hanno più facilità nel gestire il proprio business. 326 ore e 44 minuti all'anno è il tempo che gli italiani passano mediamente alla guida. Adesso non chiedetemi come hanno fatto a fare sto calcolo e quante sono le persone che sono immagino solo quelli muniti di patente di guida, non è che mi avrete considerato anche i bambini delle elementari tra le persone che possono guidare la macchina. E 326 ore e 44 minuti corrispondono a 13 giorni e poco meno di 15 ore, insomma due settimane noi italiani, e siamo al quinto posto. Ho la classifica, vi do solo le prime tre posizioni. Allora, dicevo che l'Italia è al quinto posto. Numero 1 in Sudafrica, 10 ore a settimana. Secondo posto Irlanda, terzo posto Australia.

0: digitale terrestre.
1: Never be lonely. C'era Jax Jones qui su M2O. Martedì pomeriggio e in questo momento sono le 4.
2: M2O. Enjoy your summer.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: 3-4-2-6-5-4-3-2-1-0. Esatto, è proprio quello il numero di M2O, quello puoi mandare un messaggio.

tutte le volte oggi in cui si può ascoltare. Voglio creare un po' di suspense, facciamolo come si deve questo Play With Us, non come al solito che diciamo subito il vincitore, non si crea quella tensione necessaria a far spaccare in due la radio dall'ascoltatore più teso. La canzone è Sad Girls, Bebe Rexha e David Guetta, e noi regaliamo il parasole di M2O, zainetto, portachiavi, frisbee and stickers. Basta così come suspense o ancora?

0: Tony. Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Tony, non ci sono paragoni.
1: Cathedral City è il cheddar preferito dagli inglesi. Il suo gusto è irresistibile, è autentico. Il suo colore pure, perché non contiene coloranti. Ecco perché è bianco. Mai visto un cheddar così?
2: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La sesta uscita con i racconti da La grammatica di Dio, domani in regalo con Repubblica.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it. We'll be right back.

effetto di magia. Si è creato. Ora, piuttosto, dai messaggi che ho letto fino adesso sembra che stiano tutti soltanto lavorando oggi, ma non esiste che il 18 agosto siano per forza tutti a lavorare. Quindi voglio salutare Sara, che con il suo bel bikini è lì che ci ascolta da bordo.

po' di classic house di fine anni 90. Qua siamo nel 1998 ed è la canzone che abbiamo scelto per l'M2 Hold delle 4:30 di oggi pomeriggio qui su M2O.

0: M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Scialla, scialla.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda.
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
4: Sì.
3: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
3: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

di pomeriggio. E adesso mi piacerebbe fare quella solita cosa che si fa in questo periodo del mese d'agosto, in cui allora chi è già tornato dalle vacanze, chi invece sta preparando la valigia, non la farò, tanto abbiamo tempo ancora per farla almeno tutta questa settimana e forse anche parte della prossima. Più che altro una riflessione che mi è già capitato anche di condividere con amici che sono già stati in vacanza, che quest'anno sembra che sia un po' cambiato l'approccio della maggior parte delle persone appunto nei confronti della loro vacanza. Cioè negli ultimi anni il viaggiare è stato una corsa al selfie più figo, al posto più instagrammabile, al, per molti, cioè non per tutti, adesso non dico che tutti abbiamo fatto sta cosa, però quanti amici hai visto sui tuoi social che hanno fatto esattamente questa cosa, che hanno scelto di andare nel posto dove ci andavano tutti per poter avere anche loro la foto con quel paesaggio alle spalle. Ecco, appunto, la vera novità di quest'anno è darsi una calmata e seguire una tendenza diversa, che però già se la facciamo diventare una tendenza è molto più interessante probabilmente. Comunque, molte persone hanno scelto di tornare

tranquilli degli anni passati, non so, la solita isola, il solito hotel, il solito piccolo appartamento che avevi già preso in passato, e questo si chiama comfort destination. Vedi, l'abbiamo fatta diventare una tendenza, c'è già anche un nome ultra figo, super cool in inglese, che è praticamente la comfort zone, la zona di conforto con la vacanza di mezzo, che poi uscire dalla comfort zone, ma perché? Cioè, stai così bene? Sai già cosa mangerai in quel posto dove sei stato bene quella volta? Sai quali sono le strade migliori dove andare a passeggiare la sera? E forse la vacanza è meno un test, no, di efficienza e per forza da mostrare agli altri, ed è una cosa che ti

0: un bravo ragazzo.
1: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso, odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. M2O.it.
2: Che radio è quella che state ascoltando?
3: M2O.
2: Bel tuffo, che sono già le 5 passate, tra l'altro.
4: L'estate di M2O suona così.

chance just to touch your hand or

0: insegni, che poi si riempie da sola anche di ragazzi. Funzionava così allora, funzionerà così anche oggi? E solo ci fossero le piste, tu dirai. The Roots con The Seed, la gran bella canzone che abbiamo riascoltato oggi pomeriggio qui su M2O. Da poco passate le 5, ancora ciao a tutti, da Ilario qua fino alle 6, con l'orario nuovo per il mese d'agosto. Non è che sia così diverso rispetto all'orario vecchio del mese di luglio. E adesso con una canzone nuova, si chiama Take Me Back ed è di Kygo.
1: M2 Hot, le hits di domani, the hits of tomorrow, oggi.

tornato a fare le canzoni come le faceva ai primi tempi, che lo riconosci subito che è Kygo, con le sue sonorità tipiche. Questa è quella nuova, si chiama Take Me Back, come dicevo, ed è M2 Hot.

0: Di fianco al vocione di Chevedo, chiunque avrebbe la vocina, fai a eguagliare la potenza vocale di questo ragazzo di Madrid, che poi lo vedi, cioè non ce l'ha la faccia di uno che ha quella voce lì, ma per niente. Eppure nota distintiva di Chevedo è appunto il vocione pazzesco. Potrei anche fare a meno di imitarlo, tanto non mi ci avvicinerò mai. Appena riascoltata La Graziosa qui su M2O.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questa amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

quale sedile starà dormendo con la testa tutta storta, che poi ti svegli con un torcicolo che ti dura una settimana, Calvin Harris in questo momento. Ve lo immagino così. Allora, anche Calvin Harris fra gli artisti più in giro per il mondo dell'estate 2026, come probabilmente sarà successo anche per l'estate dell'anno scorso e dell'anno precedente. E quando fai quella vita lì, ti addormenti un po' dove capita, no? Poi figurati, col collo messo male, finisce subito. Satisfy comunque il titolo della sua canzone.

canzoni più famose di quell'anno, oltre che essere una delle più famose di Ricky Martin. Living la vida loca, l'M2 Old, che ci voleva alle 5:30 di oggi pomeriggio qua su M2O.

0: solo hit nel weekend di M2O.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ricotta da 300 grammi a 1,45 euro e grissini all'olio d'oliva da 200 grammi a 1,09 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: piace quella roba lì?
1: Do you like it,
0: Jerry con The Jaune, appena ascoltata su M2O poco prima delle 6 di questo martedì pomeriggio. Guardala qua l'idea per farci smettere di continuare a scrollare sul telefono quando siamo in metropolitana. Adesso voi magari vivete in una città dove la metropolitana non c'è, nemmeno vi serve perché andate al lavoro camminando e non avete sti problemi qua delle grandi città, e forse non avrete nemmeno il problema di passare troppe ore scrollando sullo smartphone perdendo del tempo che invece potrebbe essere dedicato a cose molto più utili, tipo leggere un libro. Eh sì, la lettura si sta perdendo, dicono, nonostante ci sia sempre una grande crescita, così ci hanno raccontato in passato negli ultimi mesi, nelle ultime settimane, soprattutto d'estate, delle vendite di libri. Però allora, la questione parte dalla Polonia, perché secondo uno studio, dagli anni 90 a oggi, il 10% della popolazione polacca ha smesso di leggere in assoluto. E addirittura il calo è più significativo di quanto non lo sia nei paesi mediterranei. Quindi noi saremmo quelli considerati più sfigati, quelli che leggono di meno, che ci siamo persi la lettura per strada molto più che tutti gli altri. E invece i polacchi hanno fatto di peggio. E allora, a Varsavia, hanno aperto una biblioteca in metropolitana, di quelle super tecnologiche, dove se tu sei registrato giusto con il tuo telefono e due chip, uno di qua, uno di là, e riesci a prelevare e riconsegnare il libro in pochissimo tempo. C'è uno che gira in metro, vuole fare in fretta, e lì puoi fare in fretta. E questo potrebbe essere il metodo per convincere i cittadini di Varsavia a scrollare meno sul telefono e a leggere qualche libro in più. Vediamo come va, poi in caso lo proponiamo anche qui.

0: C'è Anita?
1: La rubo col sogo nero.
0: L'ho ancora vista oggi.
1: One love.
0: J Balvin è Anita. Anita è quella che canta con lui in Machica, appena ascoltata qui su M2O. Altre due canzoni e poi Isabella.

0: però io andrei, anche perché sarete stufi ormai di sentirmi. C'è Isabella pronta per le prossime tre ore. Ciao a tutti, da Ilario.
1: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
2: Grazie Ilario, grazie. Sono le 6 precise. Buonasera. Ciao, io sono Isabella e stiamo insieme fino alle 9. Pronti, cominciamo. Ci sono i tre non stop subito.
3: M2O.
4: Enjoy your summer.

Ringraziamo ancora Ilario che vi ha tenuto compagnia fino adesso. Invece noi appunto saremo insieme nelle prossime ore. Allora, qui Nord Italia, non so nelle altre parti, fatemi sapere. Sembra che si stia respirando un pochino in questi giorni. Stanotte ho provato un brivido, ovvero dormire senza ventilatore. È stata una sensazione bellissima. Un'altra cosa bella, eccola qua, subito una canzone nuova, la M2.

su M2O ascoltiamo una canzone nuova. Questa è I Need a Sign, Show Me Love. Mostrami un po' d'amore, dai. Si può fare, sì. Era l'M2 Hot.

Una canzone un po' dolce amara questa, Swedish House Mafia, Lickly, Happiness is so sad, la felicità è così triste, questo viene cantato in questa canzone qua su M2O, le 6:17 di questo pomeriggio. Ciao a tutti, subito Becky Hill. The story.

0: Kill Run su M2O alle 6 e 19 di questo martedì pomeriggio. What about us? Cioè, che ne è di noi che siamo rimasti invece tutta l'estate in città a lavorare? Questo è quello che almeno dice Simona al 342-6543-210 da Firenze. Dice: ciao M2O, qui niente vacanze, si continua a lavorare forse a fine settembre. Ma sai una cosa? Guarda che fine settembre è un periodo molto sottovalutato. Tutti lavorano e tu te la svigni.
1: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
2: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
3: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
4: Cathedral City è il cheddar preferito dagli inglesi. Il suo gusto è irresistibile, è autentico. Il suo colore pure, perché non contiene coloranti. Ecco perché è bianco. Mai visto un cheddar così?
5: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La sesta uscita con i racconti da La grammatica di Dio, domani in regalo con Repubblica.
6: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

firme di Fish, What a Life. Che vita stai vivendo in questi giorni d'estate o di fine estate? 18 agosto può essere definito periodo di fine estate, sì, più o meno, non lo so. C'è chi è partito, chi non è partito, chi partirà, chi invece dice oh smettila di parlare di ste vacanze perché io quest'anno non ci sono andato. Oppure c'è chi come Michael al 342-6543-210, che è il nostro numero, ci manda una foto di lui con Maddalena che ascoltano la radio M2O tramite l'app, però così, proprio non in riva al mare, nel mare, bellissimo. Subito l'M2 Old.

pezzo firmato Benny Benassi, One More Night, un'altra notte per favore, ma per cosa? No, non pensare male, un'altra notte di fresco come quella di stanotte. Oh no, l'ho detto, non ho acceso il ventilatore, ma sai che goduria. Ciao, io sono Isabella, questa è M2O, alle 6.40 del pomeriggio c'è Miccicco.

0: tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
1: Dance with us.
0: Questa notte
2: DJ Mag Session Alok.
0: Solo su M2O.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Chris Bone, Chris Bone, Chris Bone.

allegria ti metto su sta canzone. Partendo per Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors su M2O. Mancano 11 minuti precisi alle 7 di sera di questo martedì. Ciao, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 9. Allora, quante persone all'ascolto in questo momento sono ritardatarie? Quante volte vi siete sentiti dire: oh, però con te non si può fare niente, cioè sei sempre in ritardo, basta. Beh, sappiate che secondo la scienza probabilmente vivrete più a lungo, ma attenzione, in che

senso, non è che vivrete più a lungo statisticamente, non è una certezza, perché siete persone ritardatarie, ma è il fatto che le persone che non si preoccupano fondamentalmente di fare tardi vivono la vita con meno stress rispetto alle persone molto puntuali, rispetto a quelle che ci tengono tanto. Quindi la cosa che vi fa, no, dico vi perché io sono estremamente puntuale, purtroppo, dico, che vi fa vivere meglio è proprio questo, il fatto di dire vabbè, ma sto in ritardo, ma qual è il problema? Pensate, la cosa che mi fa impazzire, ma in senso però buono del termine, è che io ho un amico tuttora che praticamente noi lo sappiamo che è sempre in ritardo, cioè lui è sempre in ritardo. Se un appuntamento è alle 9, noi gli dobbiamo dire che ci vediamo alle 8, così forse per le 9 arriva. E quando lui arriva, arriva comunque sempre in ritardo, se la vive con una disinvoltura incredibile, e non lì, no, a roderci il fegato, e lui tranquillo, sereno. Quindi perché se sei ritardatario vivi più a lungo? Non per il ritardo in sé, ma perché di base te ne frega niente.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Ed eccolo qui il Play with us, che è arrivato anche verso la fine di questa giornata. 342-6543-210, il nostro numero, mi raccomando, tenetelo sempre in considerazione, perché anche se ci avete provato adesso e non ci siete riusciti, tutto il giorno, tutti i giorni qui su M2O avete la possibilità di portarvi a casa qualcosa con il Play with us, in questo caso l'ambitissimo parasole e i nostri gadget. Mi sa che ve li dovete dividere un pochino, eh?
3: Giacomo, Sofia, Emanuela in vacanza a Porto Sant'Elpidio.
2: Bene.
3: Ciao, siete fantastici.
2: Un bacione.

0: eccoci qua un minuto dopo le 7 di questo martedì sera. Ciao! Su M2O. Ciao, sono Isabella, siamo insieme fino alle 9. Senti che arriva, c'è l'M2 Hit.
1: L'estate di M2O suona così. M2O. Più musica. M2O. M2 Hit. The Italian Remix. M2O.

0: o sbaglio? Le canzoni che avete appena ascoltato, le migliori hit remixate nella M2 Hit ascoltato alle 7:05 di sera qui su M2O.
1: M2O. Più musica.

0: mi ha portato un po' indietro questa canzone, devo dire la verità. Mooney su M2O, l'ultimo dei nostri tre non stop, anzi due non stop, perché abbiamo ascoltato anche l'M2 Hit. 7:10 di questo martedì 18 d'agosto. Ciao, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 9. Come sta andando sto periodo? Ditemi un attimo, perché sui social ho fatto caso a una cosa, no? Che sembra che se non sei partito, non sei partita, non puoi neanche dirlo che ti stai annoiando, perché sembra che no, fai uno sfregetto agli altri, ma no, si può dire, si può dire. C'è la novità.
1: M2 Hot. M2 Hot.

testa e le spalle al ritmo di questa canzone. È normale perché è l'effetto di M2O. 7:15, anzi 14 di sera, questa era la canzone nuova Don't Believe It, l'M2 Hot su M2O.

Offenbach, 4 to the floor su M2O, 7:20 di questo martedì sera arriva lei, Fisher con J-Lo, Waiting for Tonight.

0: Girl Tonight, una delle canzoni più iconiche probabilmente di Jennifer Lopez, c'è la firma di Fisher. Ciao, buonasera, 7:21 di questo martedì. Io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 9. Spero tutto bene, anche se sono le 7:20, c'è chi si è appena alzato, come Francesco da Perugia che ce lo scrive. Beh, svegliato, tutto a posto.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La sesta uscita con i racconti da La grammatica di Dio, domani in regalo con Repubblica.
4: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni!

0: Rock su M2O alle 7.31 di questo martedì 18 d'agosto. Ciao, io sono Isabella, siamo ancora per un po' alla mezza d'ogni ora. Comunque c'è l'appuntamento sempre col passato, con la M2 Old, una canzone che vi posso anticipare sicuramente vi sveglierà tutta una serie di ricordi molto molto interessanti. Subito però ci sono tutte le news. M2O
1: È stato arrestato il marito della donna di 50 anni uccisa oggi a coltellate nella sua casa di Colleferro vicino Roma. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio quando la figlia è rientrata e ha trovato la madre senza vita. L'uomo avrebbe aggredito la moglie davanti a uno degli altri figli. La procura di Velletri procede per femminicidio. Voltiamo pagina. Si è risvegliato dal coma l'attaccante del Cagliari, Yael Trepi, ricoverato in terapia intensiva a Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina in Costa Smeralda. Il calciatore francese è vigile, è stato estubato e non sembra presentare deficit neurologici. Si è spento a 98 anni Fulvio Lucisano, storico produttore cinematografico che realizzò film come Ricomincio da tre di Massimo Troisi e Il Tassinaro di Alberto Sordi. Domattina si terranno i funerali nella Basilica di Santa Maria del Popolo a Roma. Ora le previsioni meteo.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Nelle prossime ore cieli poco nuvolosi, qualche isolato scroscio sugli Appennini meridionali. Domattina sole da nord a sud con qualche nuvola solo a ridosso dei rilievi e in Liguria. In giornata addensamenti su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a isolati acquazzoni. L'appuntamento con il meteo.it torna domani mattina.

il titolo della canzone che avete appena ascoltato, una canzone del passato, del 1992, cosa che facciamo alla mezza d'ogni ora, qui su M2O, ascoltiamo una canzone vecchia, alla M2 Old.

0: M2O. M2O. Più musica.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come bocconcini di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro, e melone verde coltivato in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

Walker, Eva Max, Fate su M2O alle 8:10 quasi di questo martedì 18 d'agosto. Ciao, io sono Isabella, stiamo insieme ancora fino alle 9. Allora, disordinati all'ascolto ne abbiamo, io mi ci metto proprio in prima fila, anche perché se mia mamma sta ascoltando, non lo so, mamma lo so, hai ragione, ho anche comunque dei pregi, credo, non lo so. Comunque, allora, se sei una persona disordinata, sappi che il disordine non è solamente un modo di essere, un modo di vivere, ma è proprio un modo di pensare, è un modo che il nostro cervello ha in realtà per vivere in realtà in equilibrio. Cioè, per le persone disordinate pare proprio che il disordine

sia un equilibrio reale. Vi capita mai che magari c'è qualcuno che vi viene a mettere in ordine tutto quanto il vostro disordine e non riuscite a trovare le cose? È una cosa reale, cioè noi nel nostro disordine siamo in realtà molto ordinati. C'è comunque un legame con il disordine e lo stress, naturalmente, perché comunque il disordine visivo è anche un po' lo specchio del disordine mentale. Infatti poi a volte, a me personalmente, raramente, non so a voi, capita di avere un momento di follia e di rimettere tutto quanto a posto. Ecco, quello, in quel momento lì tu non stai riordinando per diventare impeccabile, ma stai costruendo un ambiente che in realtà chieda di meno un po' la tua attenzione, perché nonostante tutto, nonostante il disordine faccia parte di te, però a volte ti distrae un pochino.

0: Madonna.
1: Ciao M2O.
0: Ciao.
1: Un saluto da Noemi d'Arezzo.
0: Ciao Noemi. Ma che bello il mood che si respira quasi alle 8, 5 minuti alle 8 di sera di questa fine estate. Questa M2O, subito aria.

0: Sinner con Emily Warren, Silver Lines. È il titolo della canzone appena ascoltata in questo martedì sera qui su M2O.
1: Sulla app canale 715 digitale terrestre.
0: Un minuto dopo le 8. Ciao a tutti. Spero tutto bene. Io sono Isabella, siamo insieme fino alle 9. Pronti per ricominciare? Ci sono i tre non stop, subito.
2: M2O.
3: Enjoy your summer.

0: leggilo un po' come ti pare, il senso è sempre quello. Canzone bellissima, tra l'altro leggevo l'anno 2002, ne è passato di tempo abbastanza direi, ma sempre super attuale. Tra l'altro questa canzone qua, appena ascoltata su M2O, è tornata in trend su TikTok ad esempio, si vede tantissimo e si ascolta tantissimo. Buonasera, buon martedì sera 8 e 9, ciao, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 9 e direi di non perdere le buone abitudini. Una canzone nuova.
1: M2O

qui su M2O ascoltiamo una canzone nuova. Questa era di Kygo, Take Me Back, l'M2 Hot. Quando sei su M2O e ascolti M2 Hot, vuol dire che in quel momento hai appena ascoltato una canzone praticamente appena uscita o giù di lì. 20:13, buon martedì sera, subito Mike Towers, la falla.

0: Cause I'm so fucking
1: fabulous. Mick su M2O 8:21 di questo martedì 18 d'agosto. Ciao, io sono Isabella, stiamo insieme ancora fino alle 9. E una volta che ci salutiamo, dalle 9 in poi, non andate via, perché c'è M2O Hot Summer. Ci sono tutti i successi estivi dal 1990 ad oggi, da lunedì alla domenica, dalle 21 alle 23, qui su M2O.
2: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
3: Cathedral City è il cheddar preferito dagli inglesi. Il suo gusto è irresistibile, è autentico. Il suo colore pure, perché non contiene coloranti. Ecco perché è bianco. Mai visto un cheddar così?

Joel Corry Whisper su M2O alle 8:28 di questo martedì sera. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 9. Quando è l'ultima volta che ti hanno sussurrato qualcosa? A me è capitato l'altro giorno, praticamente ero al supermercato e c'è una ragazza che mi guarda sussurrando, non capivo, alla fine le stavo schiacciando il piede, non me ne ero accorta. Tra l'altro non le ho chiesto neanche come si chiamava, sei mai riconosciuta? Io sono quella lì tutta goffa che ti ha detto oddio mamma scusa. Va bene, tranquilli, succede anche peggio. E c'è l'M2 Hold subito.

cosa ad ogni ora su M2O. Andiamo indietro nel tempo con una canzone di qualche anno fa, nel 95, anno in cui usciva l'MP3, usciva anche questa canzone, Dancing with an Angel. Era l'M2 Old su M2O.

Jungle, The Wave è il titolo della canzone appena ascoltata qua su M2O quando sono le 8.37 di questo martedì sera. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme ancora fino alle 9, ma continuiamo la serata. Senti, il mood è quello di Peggy Gou e Lenny Kravitz su M2O.

sabato e domenica su M2O, la migliore musica di sempre. I'm Bulletproof.

0: medaglie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: every day.
1: L'estate su M2O suona così. M2O.

Maladie su M2O, 20 e 47 di questo martedì sera. Ciao, sono Isabella, siamo insieme ancora fino alle 9. Allora, un applauso enorme a questa hostess che, mettendo questo video su TikTok che ha superato il milione di visualizzazioni, ha svoltato la vita delle vacanze di tanti di noi. Fate parte di quelle persone che magari una volta andate in hotel mettete delle cose in cassaforte e magari a volte ve le dimenticate. Sentite qua che trucco. Praticamente questa ragazza che fa la hostess ha condiviso con il mondo intero quello che è il suo trucchetto da anni, ovvero quando metti oggetti di valore, che sia portafoglio o altre cose, nella cassaforte, per non dimenticarteli, oltre agli oggetti di valore ci devi mettere dentro una scarpa. Ma non una scarpa a caso, la scarpa che userai il giorno dopo per andare via. Quindi, quando è che devi fare questa cosa? La sera prima di andare via, metti nella cassaforte una delle due scarpe che userai il giorno dopo per andare, in modo tale che la mattina dopo ti ricorderai per forza di aprire la cassaforte, perché dovrai per forza aprirla per camminare, per trovare l'altra scarpa. È un trucchetto niente male, un inganno psicologico che però probabilmente salverà tante persone dalla perdita, dalla dimenticanza magari di oggetti di valore. E comunque, io lo userei anche in altri contesti. Adesso me la segno.

2 mancano 6 minuti alle 9 di questo martedì sera. Dai, siamo a metà settimana quasi, praticamente. Lo dico per chi sta ancora lavorando e sta contando i giorni alle ferie o comunque al weekend. Manca poco. Subito Gorda Who May Who Energy su M2O.

momento in cui è uscita la serie di Mercoledì Addams è diventata ancora più celebre. Lady Gaga già lo era, ma con questa canzone Bloody Mary. Questa è la versione rivisitata che avete ascoltato qui su M2O. Quando mancano pochi secondi alle 9 vi lascio con M2O Hot Summer. Noi ci sentiamo domani a partire dalle 6. Isabella è tutto, fate i bravi, ciao.

0: Enjoy the summer with M2O.
1: M2O Hot Summer.
2: Hot Summer.
1: La playlist dell'estate di M2O.
3: M2O.
4: 1992.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
5: Questa è la Hot Summer di M2O.

0: €19,99 e da giovedì mini friggitrice ad aria, garanzia 3 anni, a €19,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
4: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
5: Sì, certo.
6: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a €6,90. Solo da Old Wild West.
7: Questa è la Hot Summer di M2O.

0: Hot Summer.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La sesta uscita con i racconti da La grammatica di Dio, domani in regalo con Repubblica.
4: Questa è la Hot Summer di M2O.

0: Hot Summer.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: M2O, Hot Summer.
0: Hot Summer.
3: La playlist dell'estate di M2O.
4: Hot Summer.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni.
3: Stai ascoltando 1212 Selecta, il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valess.
4: M. Chilling, don't make a bell. Body.

0: 1000, 1000 e ancora 1000. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La sesta uscita con i racconti da La grammatica di Dio, domani in regalo con Repubblica.
2: Turn my music, hold up, ladies and gentlemen.
3: 1-2-1-2. Stai ascoltando 1-2-1-2 Selecta.
4: Yeah, man.
3: Il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valesse.
5: Hey, hey, put it all the way up.

0: M2O Cinema.
1: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
3: Odio questa notte.
2: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
3: Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: M2O Cinema.
4: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
5: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
6: Penso che non sia semplicemente una macchina.
4: Può un vuoto essere colmato?
7: Rimandalo indietro.
8: Te lo fa ricordare ogni giorno.
4: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
6: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
4: Shape in the Box. Dal 27 agosto al cinema.
0: M2O Cinema.
9: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: DJ time. Check out the sound of DJ time. In the mix. Check out the sound of DJ time. In the mix.
11: DJ time.

Sei su M2O, io sono Molella e questo è DJ Time in the Mix. Adesso Prezioso. Ciao. M2O. DJ Time. DJ Time.

Tonight, DJ Max Sessions with Burak Yeter on M2O.

bus is the future. The future is the bus. The bus is the future.